d'interrompi chi lo sa, mio cucagno per un barbiere, vita bien nobile non lo si dà. Raso i petti, rilancio le forbici, al mio comando tutto questo.